0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio K, das ist Musik aus Kärnten.

con me. Che fortuna che hai di amare una come me. E ogni volta che io penso a te, penso per tre.